0: ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: le mani prudono, lo scanno qua.
1: Non le magnanime di semidei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoblico scusarmi fa,

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non devo gli animati semidei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne vado, dico, scusa, mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne vado, dico, scusa, mi fa, ma lo stranissimo.

Desdemona. Se mosso la saluto e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompersero insieme ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo al posto. Allora.

0: amore duol, l'alma mia di son più smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fagli e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si impile mor. Questo naragno dove il tuo cor casca

0: sentisco.
1: Mi folgo, aria gentiluomo,
0: francio,
1: pezzente,
0: resta,
1: parvi,

0: si donna di letto e s'accorda nel magico tempo, tra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me in sospetto,
0: ed ognuno
1: di
0: perini
1: che fremono in corpo,
0: abbandoni
1: e tenga il maiale con me,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

qui aspettami, incognito, aspettami, incognito, alle tre dell'altro letto, raccolto dell'altro dell'oracolo, della grande del

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Fatucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in corso

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrar de schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferirsi

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
1: Pace, pace, pace,
0: pace, pace, pace, pace,
2: pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace

0: foglio il dicere d'invia. Un invito all'aranza,
1: e c'è il sonore e gli re.

della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

0: Macedonia diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla dei creduli ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E se corra va lei, sospetto,
0: ed ognuno i periti,
1: fremoni, ma non ti tenga il maiale con me,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

0: sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.
1: La protesta.

e scherzo de follia si fatta profezia, e scherzo de follia si fatta profezia, ma come fa da ridere la lor crescita?

0: salvarti dolor che gelati lassù dall'immira
1: chi son congiurati.
2: O cielo!
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi da l'uno prorompere. L'ho visto!

scelto l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Ma ti salva Calvario con la sua vita, di fuoco cosa andassi da noi. Ti salva dai popoli vita.

0: anzi spagnescorsi chiede in dovunque aiuta.
1: Dietro d'Aragona il nostro errore.
0: E sole per noi.
1: Che promese.
0: Nulla ancor. Perché il nostro favor al fin la spada disnudi. E vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.

via, non venga, non teme, non l'aspetta né Cornel. Ma sai, del tuo bel presidente, non va via, non venga.

0: giro, ardite, ardite, ardite, bellezza. Partite, partite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: partite.

vanne, se in memore la mia clemenza oblia, faccio di te ascoltami, odio un consiglio in